0: ada satu jenis apa nungguai ada kongoran tidak yo. Utangi dia mana kata kuat itu mukiran nam stoa. Enkoi ada kongoran apa tidak yo. Utangi dia mana pun juga dia mukiran nama taruhan nam baus. El cameo ramane. Anche ero con capogonate la gioco uefo urna non del neri contenti di avere sentire che la con del neri a mucherare a pondo rogole bene che tu a wiki e la mane
1: in reta che non marketing at bba.org.ki che te rapo non ho irano con te namba e uno va tenua che tenua che to wana ne mewa che i sua tenua che a che to wana wanua to wana wanua i bukin po kham per che a mukera ori i ai pondam kora ka kya ne ga isna ni koni kiripes ari na kona andi ki pa ye be pa ni maravare ni ka ka ki posumin ai ya makuri kora kora ari na pon kona na pem nangana ki to relax or the myoung roy the veni veni roy or the young roy or the raw na kien the stress
0: Lalu nampak apa itu wira? Ia dengan kau, pakuhunale pun nori, dan yang mahu kau.